non so ma maitse, volessi non maitse mina, iaca sina. E io le dai valina, vai lina snaime, vestle magiane tema, jenkse tema.